quei malette, me fa male per Lina, Lina. Il 31, inteso come tram, è già passato. Di 28 non ce ne sono più, mi toccherà andare a casa a piedi. E mi fanno male i piedi, Lina.

Una volta ho visto un gatto seduto sotto un portone che piangeva come un matto, povero gatto. Non trovava più il padrone, anch'io. Anch'io sono come quel gatto seduto sotto il tuo portone, piango come un matto e gioco coi bottoni.

tardò di quando al primo balazzo tu mi slogasti un piede e mi sfasciasti un rene al ramverse. Con un fischio al ballo m'ha invitato e tutta addosso tremando s'è incollata, poi disinvolta un morso m'ha mollato.